Ke programu ya zali papaleni mayenombolo elukona kuseversa ke 081 15 444 55 kona nombolo ma studio mi lusazura pili nel mi anza mulusola moke kulule msani kulukandikira zali papalize sore kuno pangala malikiriti zamina manene livaka za koma haye lutenimo NBC Ngwanyi FM emifa program ye yazali papaleni.